un aquilone che in aria va E come il nostro amore non finirà La nostra storia è lieto fine, così sarà Nel due del sole al mondo, in mezzo alla falsità Ma io non sono cambiato e tu non sei cambiata Tu che sei caduta,

perduta chi non ce la fa l'aquilone senza vento non volerà tu prova sempre non si sa mai la meta dell'aquilone tu raggiungerai e non ho mai creduto a quelle persone che fanno finta di sapere che sono buone che sono buone che sono buone che sono buone